Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Kiss Kiss.

No. Non ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Solo

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Consegna effettuata da Alfio e Ciro. Destinazione vacanze. I Corrieri di Kiss Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Kiss, kiss.
0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss, kiss.

0: rumore del mare, una cena che finisce tardi, la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così. Vivila! Good Morning Kiss Kiss ti aspetta da lunedì 31 agosto con Max e Max.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Kiss, kiss. Can't touch this.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Kiss Kiss.
3: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana.

0: Italia, Samurai J su Radio Kiss Kiss. E a proposito, al nostro jukebox sono arrivate tantissime richieste, sentiamone qualcuna.
1: Buongiorno, sono Alessandra da Catanzaro. Vorrei che si mandasse in radio la canzone L'ombelico del mondo.
0: Ah, che bella!
1: Perché rappresenta la vita che, nonostante è dura, però è bella sempre da vivere. Dice e bene. Volevo dedicarla ad Antonio, mio marito, che amo tantissimo.
0: Che carina, molto carina.
2: Ciao Marta, buongiorno. Antonio da Napoli. Senti, io se avessi una monetina e un jukebox, inserirei la monetina per ascoltare Hotel California dei Eagles. Ciao, buona giornata.
0: Mazza, che belle richieste.
3: Ciao,
0: tutte
3: sono
0: bellissime.
3: Riccardo, ascolto sempre Radio Kiss Kiss e volevo chiedervi se potete mettere la canzone Lady Hear Me Tonight. Un saluto da San Benedetto del
0: Tronto. Alla faccia, che richiesta.
4: Sono Silvia da Viterbo, vorrei ascoltare Thunderstruck degli AC/DC, che mi ha fatto conoscere mio marito e che piace anche molto sia a me che a mio figlio.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Renato da Caserta.
0: Ciao,
5: e
0: Renato.
5: Voglio ascoltare Sacchirei l'amor toujours.
0: Oh, la Peppa, mazza che
5: mi
0: pezzone.
5: Fa pensare al sunset, cioè al tramonto, aperitivo, bici, vacanza, estate.
0: Tante richieste meravigliose, Kiss Kiss a te, ma il nostro jukebox ha deciso di accontentare questa richiesta qui.
6: Ciao, sono Manu da Roma e al jukebox vorrei ascoltare Children, che è una canzone legata a un periodo particolarmente spensierato della mia vita. Kiss Kiss a tutti.

casa, noi ti aspetteremo qui da lunedì 31 agosto con Pippo Pelo e Adriana Petro. Torna il Pippo Pelo Show solo su Radio Kiss Kiss.

Sapete che la scienza dice che chi fotografa piatti, visto che ne abbiamo parlato prima, potrebbe anche essere uno psicopatico, avere dei problemi. Allora a sto punto siamo tutti psicopatici, perché io credo che tutti

Latteo con la Lottery su Radio Kiss Kiss. Adesso novità: ci sono persone che lasciano un segno indelebile nella nostra vita, nel bene e nel male. I rapporti si chiudono, ma questo non vuol dire dimenticare. E allora godiamoci questa bella novità. Lorenzo Lupo con Niente, il nostro New Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

dimanche, midi pile, dimanche però, perché oggi ogni volta faccio questa cretinata, chiedo scusa, purtroppo così è la testa, come si suol dire, è una sfoglia di cipolla e quindi non si sa mai quale sia lo strato successivo. Allora bella gente, continuate anche a geolocalizzarvi, fateci sapere se siete in movimento, per quale motivo, quanti vanno al lavoro, quanti magari in partenza, quanti in rientro, insomma cerchiamo di fare compagnia come si deve alle tante persone che in questo momento ascoltano Radio Kiss Kiss. Io sono Marta e parliamo di Bolzano, perché a Bolzano multe fino a 150 euro ai genitori che saltano colloqui e riunioni scolastiche, la nuova legge che punta a rafforzare il ruolo educativo delle famiglie a partecipare ai colloqui e agli incontri ritenuti necessari, garantire la frequenza scolastica dei figli, assicurare il materiale didattico necessario. Se questi obblighi vengono ignorati senza un motivo valido, possono essere applicate sanzioni amministrative da 50 fino a 150 euro sotto la vigilanza dei dirigenti scolastici. Inutile dire che ci sono molti, e molte riflessioni che si potrebbero fare in merito. Insomma, che cosa combinate in questo momento? Quanti pranzano? Quanti sono al mare? Quanti fanno sport? Quanti ci ascoltano? Ma cosa fate proprio mentre ascoltate Radio Kiss Kiss?

0: festa la racconterei a Max e Max. Tranquillo, c'è già una data per ricominciare a farlo. Lunedì 31 agosto. Tornano Max e Max con Good Morning Kiss Kiss.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

E adesso pronti anche per il nostro momento history. L'amore non dovrebbe mai essere accostato a persone malefiche, malvagie, manipolatrici, che rischiano di rovinare la reputazione dell'amore stesso. Persone che vogliono solo ricevere senza dare nulla in cambio. E qui si parla di una donna che promette il paradiso ma fa vivere fondamentalmente l'inferno, usando un sorriso d'angelo per nascondere le cattive intenzioni. E allora godiamoci questo history kiss. Bon Jovi con You Give Love a Bad Name, 1986.

0: Bobby con You Give Love a Bad Name 1986, il nostro History Kissy. Adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cecilia Coscioni.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In primo piano la guerra in Ucraina. Sono almeno 17 le vittime, più di 40 i feriti dell'ultimo pesante attacco russo nella regione di Kiev. Neanche uno dei 28 missili balistici lanciati dalle forze di Mosca è stato intercettato dalla difesa aerea ucraina. Il presidente Zelensky ha accusato Mosca di aver colpito bersagli non militari, mentre il ministero della difesa russo sostiene di aver preso di mira obiettivi legati alla logistica militare e denuncia che droni ucraini hanno colpito anche un magazzino della Wildberries. Intanto, secondo l'agenzia Reuters, la Corea del Nord si starebbe apprestando a schierare un'unità missilistica dotata di 120 ordigni e 6 lanciatori per affiancare le forze di invasione nella campagna di attacco aereo contro l'Ucraina. Medio Oriente, Donald Trump ha dichiarato che l'accordo sullo stretto di Hormuz è sempre più vicino ed è possibile entro domani. L'Iran dice di non voler trattare, ma poi chiamano e stiamo parlando. Sono stati fatti molti progressi, ha aggiunto il presidente americano. Secondo il sito Axios, all'accordo su Hormuz seguirebbe il ripristino della tregua nel Golfo Persico e la riattivazione della trattativa sul nucleare iraniano. Intanto un nuovo attacco a una petroliera saudita nel Mar Rosso, sferrato dagli Houthi yemeniti sostenuti da Teheran. Veniamo in Italia. Alla Camera le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti, che ha chiesto al Parlamento di avviare la procedura per accedere alla clausola di salvaguardia europea, permetterà lo scostamento di bilancio per far fronte alla crisi energetica e per la difesa. All'Unione Europea chiederemo lo 0,6% del PIL per l'energia e lo 0,9% per la difesa, ha dichiarato Giorgetti. L'ok dell'Unione alla clausola è atteso ad ottobre, poi il ricorso allo scostamento di bilancio. La cronaca continua la tragedia dei morti sul lavoro. Un operaio di 44 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da alcune lastre di marmo in un'azienda di Carrara. Inutili soccorsi, l'uomo è deceduto sul colpo. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Si è costituito in carcere il 55enne ricercato per il tentato duplice omicidio avvenuto 2 giorni fa nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nell'aggressione erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi d'arma da fuoco. I due sono ancora ricoverati in ospedale in prognosi riservata. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri. Continua la quarta ondata di gran caldo sull'Italia. Oggi sono ancora 25 le città contrassegnate dal bollino rosso. Domani saranno 27, ovvero per la prima volta la totalità di quelle monitorate. Tra venerdì e sabato ci sarà una lieve attenuazione dal caldo, ma l'afa resterà almeno fino a Ferragosto con picchi fino a 40 gradi. Oggi è anche stata emanata un'allerta gialla per il maltempo su 8 regioni del centro-sud. Siamo allo sport con il nuoto. Agli Europei di Parigi è arrivato il 15° titolo per l'Italia. Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia di bronzo nella 5 km di fondo. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni, Kiss a tutti.
0: Ma io voglio parlare subito della cattiveria e della perfidia di Cristina, che mi scrive: ciao Radio Kiss Kiss, ciao Marta, sono Cristina e mentre vi ascolto sto cucinando per i miei ospiti che verranno a cena. Ma con tanto di foto, dico io, Cristina, a quest'ora, ma sei di una cattiveria enorme. Arrosto di maiale, patate, riso e cozze, piada con affettati per antipasto, tutto fatto in casa. Mandaci qualcosa, ti prego, ti amiamo. Buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta, si riparte con la musica.

0: Smith & Jalloran con Drive Safe su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutte le persone che in questo momento passano davanti alla nostra postazione, quella all'interno dell'acquapark Odissea 2000. In questo momento, tra le altre cose, c'è un bel po' di divertimento perché c'è il DJ set in piscina, quindi se sentite un po' di musica di sottofondo oltre la musica di Radio Kiss Kiss è perché qui veramente si fa gran casino e ci si diverte tantissimo. Tante persone che ci ascoltano invece in movimento, che fanno cose, e noi vi geolocalizziamo.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss, un bacione dalla Sicilia, stiamo andando a mare.
0: Oh, e ci vuole.
2: Ciao,
0: un bel bagnetto.
2: Loris. Mentre vi ascolto sto tornando a casa, siamo già vicino a casa. E comunque, grazie per le notizie di Bolzano. Comunque
0: sì,
2: stiamo tornando a casa del mare.
0: Multe fino a 150 euro ai genitori che saltano i colloqui.
3: Siamo Gianluigi e Francesco. Cosa stiamo facendo in questo momento? Stiamo lavorando, stiamo pattugliando.
0: Si lavora.
4: Si pattuglia alla Bergamasca.
3: Ciao.
0: Un abbraccio e kiss kiss a voi ragazzi, buon lavoro. Buon lavoro, come dicevo anche prima, a tutte le persone che in questo momento ci ascoltano e lavorano, a cui cerchiamo di alleggerire la giornata. 4 ore che stiamo trascorrendo insieme, 4 ore che trascorreremo insieme fino al 14 d'agosto. Adesso Gabri Ponte e Java con DNA.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Gabri Ponte, Giovanotti, DNA su Radio Kiss Kiss. Tra poco si gioca, quindi preparate la vostra ugoletta d'oro vibrante, così la vogliamo. Allora, parlo agli automobilisti: vi sarà capitato di dimenticare di mettere la cintura o di sbirciare un attimo il cellulare o di eccedere con la velocità alla guida? Non dovrebbe mai succedere, ma succede. Poi vedi da lontano la polizia e al volo torni un automobilista modello, cintura messa al volo, decelerata lampo, cellulare buttato non so dove, magari per terra, per evitare multe salate. Ma in New Jersey, negli Stati Uniti, la polizia si è inventata un modo proprio, ma molto alternativo, per fare le multe e cogliere in flagrante gli automobilisti distratti al volante, cioè travestire gli agenti in servizio da arbusti coprendoli di foglie dalla testa ai piedi. Quindi l'agente viene travestito da cespuglio, si posiziona vicino a un incrocio o un attraversamento pedonale dove può osservare chiaramente bene i conducenti senza però attirare l'attenzione, perché in cespuglio, quando vede un automobilista che commette un'infrazione, non esce allo scoperto, perché altrimenti gli fa venire un coccolone, ma comunica via radio la descrizione dell'auto, colore, modello, targa e direzione di marcia agli agenti in divisa, che poi si trovano poco più avanti, che poi si occuperanno di multare l'automobilista in questione. Niente si può dire, sicuramente molto, ma molto fantasiosi.

0: Jazzion.
1: What? I don't understand.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro, il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss,
7: kiss. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi...

Okay.

Material Lover di Senna Spyro. Tra l'altro, a proposito di Senna, cioè faccio un collegamento che magari non c'entra niente, perché sarebbe Senna. Dalla Senna a Parigi stanno arrivando tantissime altre soddisfazioni. Le ragazze terribili del nuoto di fondo si sono portate a casa un altro oro e un bronzo. La Taddeucci ha fatto doppietta di oro e la Pierobon è arrivata terza, e quindi gioiamo tantissimo. Ma poi torneremo a parlare degli europei di nuoto. Sapete quanto mi sballano, perché stavamo in realtà parlando di quelle che sono le consegne dei pacchi, che sono aumentate esponenzialmente nel corso di questi anni, gli acquisti online e le consegne comode a casa. Diciamo comode per chi le riceve, perché chi le fa non sempre ce le ha comode, come anche ci ha scritto adesso proprio qualche istante fa un nostro amico corriere, che ci dice che appunto dopo la pandemia il loro lavoro è effettivamente triplicato, e mi dice anche durante l'estate, prova a immaginarti con queste temperature, non è proprio la cosa più semplice al mondo. Caro amico mio, guarda, ti siamo totalmente solidali, a te e a tutti i tuoi colleghi, il mondo va così, in questa maniera. Quindi, che ci piaccia o no, il dato che va di contro a tutto ciò, la coperta la tiri da una parte e si accorcia da quell'altra, e ci sono appunto anche questi dati che un po' lasciano perplessi, o perlomeno mi rattristano un pelino, sapere che nel periodo più critico si registrava una perdita media di 4 negozi fisici all'ora, e se si estende comunque il dato al periodo dal 2018 al 2025, salta fuori che quelli che vengono nel gergo chiamati negozi di vicinato al dettaglio sono calati addirittura del 14%. Insomma, sono numeri che, presi così, effettivamente fanno un po' impressione, però di fronte a tutto ciò io non so esattamente cosa dire. Come ne esco, Andrea Cimino, da questa cosa? Semplicemente che questo in un qualche modo fa parte dell'evoluzione e non c'è nient'altro da dire. Quindi sai cosa vi dico? Che andiamo avanti con la musica più bella. Arriva Avicii, Addicted to You.

Addicted to You su Radio Kiss Kiss. Vi ricordo sempre Paolo Franceschini in vostra compagnia fino alle ore 20, ma adesso giunge il momento della novità dell'ora. Non tanto lui, che ormai fa parte del panorama della musica italiana con grande merito, genovese classe 2004, sto parlando ovviamente di Saif, che è una delle nuove rivelazioni che, dopo essersi fatto notare con la sua scrittura diretta, ci fa sentire ora parlare d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Yes, yes.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Je suis Catherine Deneuve, no, in realtà era Giselle su Radio Kiss Kiss. Io sono qui anche per tutti questi pomeriggi di agosto per ricordarvi che i vostri affezionatissimi speaker, i miei colleghi che si stanno godendo in questo momento un periodo di vacanza, perché insomma ragazzi, insomma, si va avanti per tutto l'anno e quindi andando a ricordare un po' le trasmissioni, tra cui il Pippo Pelo Show con Pippo Adriana, che mattatori del mattino di Radio Kiss Kiss dalle 7 alle 9. Uno dei momenti più attesi del Pippo Pelo Show è sicuramente le canzoni sotto la doccia. Che cosa sono le canzoni sotto la doccia? Sono le canzoni cantate live dagli ascoltatori, verosimilmente sotto la doccia, ma spero in realtà no. Tantissimi continuano a mandare i messaggi adesso di loro che cantano, per poi riuscire a lanciare la canzone originale. Quindi se anche voi volete essere tra i protagonisti nei prossimi giorni di Canzoni sotto la doccia al pomeriggio, ricordatevi di inviare la vostra canzone al 347 490 0042 come ha fatto questo nostro ascoltatore.

0: Sunshine.
1: Beh, qua effettivamente sotto un po' di acqua c'era e l'avrete riconosciuta. Ci saranno anche le mie coetanee che si ricordano della loro gioventù, perché andiamo nel 1984 con i Duran Duran Wild Boys. Yeah.

momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19

0: Coloco, questa è Radio Kiss Kiss. Già prima ve l'ho detto, in questi giorni mi state sentendo quanto sono esaltato dagli europei di nuoto. Già ve l'ho detto qualche istante fa di come il nuoto femminile abbia portato a casa un'altra favolosa doppietta con l'oro e il bronzo nella 5 km di fondo nella coppiata Tadeucci-Piero Bon. Questa mattina è arrivato il bronzo anche del grandissimo Marcello Paltrinieri sempre anche lui nella 5 km di fondo. Ma lasciatemi avere un cuoricione ancora gigante per ciò che è successo ieri nel tardo pomeriggio, quando nei tuffi abbiamo portato a casa un argento grazie alla piattaforma 10 metri sincronizzata con Simone Conte e Raffaele Pelligra, ma soprattutto lei, il mio attuale mito, favolosa, impeccabile Chiara Pellacani, che si è portata a casa la quarta medaglia d'oro su 4 gare disputate. Ma dico io, ma tutto ciò non è magnifico? E guarda caso, proprio adesso arriva Magnifico di Fedez e Francesca Michelin.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

Beh, giustamente c'è qualcuno che mi ha anche detto: scusa, non parli anche del bronzo del nuoto artistico? Certamente mi ero scordato, ma lo ricordo ora. Anche il bronzo ci siamo portati a casa. Ma andiamo a chiudere questa prima ora in mia compagnia facendo un salto al 1990. Quando dico 1990 sono convinto che tante persone, soprattutto i miei coetanei, si ricordino le notti magiche. Le notti magiche, io ero proprio un bambinetto e mi ricordo anche le mie guance rigate dalle lacrime quando l'Italia fu cacciata fuori in semifinale, ma almeno era ai mondiali, no? Sempre nello stesso anno direi che è uscito questo capolavoro di colei con il trimbo cristallino più famoso della storia del pop, Whitney Houston. Questa è I'm Your Baby Tonight.

è favolosa la voce di Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight dal 1990. Siamo pronti per iniziare la seconda ora. Ebbene sì, sono sempre io, Paolo Franceschini, in vostra compagnia con Andrea Cimino che mi segue in regia anche per questa seconda ora. Vi ricordo ancora che vi terrò compagnia fino alle 20, ma soprattutto anche iniziate a tenere pronte le vostre ditina sul numero WhatsApp di Radio Kiss Kiss, perché in questa ora daremo anche in palio dei gadget per partecipare a un giochino insieme a me, insieme a mia compagnia. Andiamo innanzitutto, iniziamo subito, scusate mi sono un po' intartagliato, iniziamo subito per quanto riguarda la bella musica di Kiss Kiss. Sarà il momento di Lil Nas X, Paolo Nutini, ma iniziamo subito anche con questo featuring che ci sta riempiendo le orecchie tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa è il loro Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Kiss Kiss a te, che stai ascoltando la musica più bella.

Star Walking, devo dire siete veramente terribili, però uno non può fare un errore senza accorgersene che arrivano tanti messaggi. Prima però effettivamente abbiamo riascoltato quando ho detto Paltrinieri, ho detto Marcello Paltrinieri, in realtà si chiama Gregorio e lo so benissimo, però non so perché ho detto Marcello, chissà che succede nella mia testa. Siamo sempre su Radio Kiss Kiss e voglio darvi una notizia, sappiate che probabilmente prima o poi non ci saranno più le date di scadenza sugli yogurt, sui formaggi, su tutto ciò, e non ci dovremo più chiedere sarà scaduto davvero o posso rischiarla, perché c'è una startup di food tech che si chiama Mimica Lab che sta inventando le etichette intelligenti a biosensori. Cioè, in cosa consiste? Sono praticamente delle strisce gelatinose che cambiano colore in tempo reale reagendo ai batteri e alla temperatura del cibo. In pratica ci metterà nella condizione di non chiederci più se, che ne so, questo yogurt sarà buono o non sarà buono, annusarlo o non annusarlo. Tipo ad esempio, io sono uno di quelli che quando vede la muffetta un po' che magari si può fare sul formaggio, io la tiro via e poi dopo magari me la mangio, no? Non so se faccio bene sempre o no, però insomma ci sono dei formaggi che si basano sulle muffe, quindi non so. Però sempre legato al cibo c'è un aneddoto, in base anche a chi sta arrivando adesso, che mi ha sempre fatto pensare a Tommaso Paradiso in una maniera particolare. Un'amica lavorava in una reception di un hotel e le era rimasto impresso che Tommaso Paradiso aveva chiesto se c'era a disposizione una scatoletta di tonno. A me sembra una richiesta più che plausibile.

Oh, ci becca sempre Tommaso Paradiso, anche con questo suo ultimo successo Agitare Coca-Cola in diretta su Radio Kiss Kiss. Stavamo parlando anche di abitudini che potranno cambiare nel tempo grazie all'innovazione tecnologica. C'è una bella notizia per chi viaggia tra voli e aeroporti, per l'incubo che sia sempre della valigia smarrita. Sappiate che se una volta magari c'era anche la soluzione fai da te di inserire un AirTag nel bagaglio e sperare in bene e ritrovarlo chissà dove, si stanno testando i primi sistemi di tracciamento a scansione molecolare per la stiva. Cioè proprio l'IATA, che è l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, in collaborazione con diversi hub aeroportuali, sta sperimentando questa computer vision, che è praticamente una scansione, leggo testualmente, io non conoscevo neanche l'esistenza di sta parola, fotogrammetrica. Cioè in poche parole, se dovesse saltare via il tag dalla vostra valigia, la vostra valigia verrà riconosciuta come se fosse, come dire, un riconoscimento facciale ma per le valigie, che quindi verrà insomma riconosciuta la trama del tessuto, le cerniere, i graffi, e quindi si crea una sorta di impronta digitale del bagaglio. Beh, io penso che questa qua sia un ottimo utilizzo della tecnologia, bellissimo. Andiamo ora con la bella musica, questa è Sunday.

0: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e amminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Che stai scegliendo?
6: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
5: Ok, ma con che mele hai fatto?
6: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
5: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
6: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
5: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
7: Kiss Kiss.

0: caccia alla bufala.
1: Ebbene sì, sono qui appunto per mantenere vivi i programmi che in questo momento si stanno godendo la loro vacanza, quindi se prima abbiamo citato il Pippo Pelo Show, adesso è il momento di Good Morning Kiss Kiss con Caccia alla Bufala, quindi mi metto nei panni di Max e Max. Come funziona il gioco? Molto semplicemente, adesso vi leggerò tre notizie di cui solo una è falsa e toccherà a voi capire qual è quella falsa. Poi vi darò anche le coordinate, ma iniziamo a leggere le notizie. Andiamo con la notizia numero uno. In Corea del Sud, una nota catena di cinema ha introdotto le sale per i sonnellini pomeridiani. Tra le 12 e le 14 puoi pagare un biglietto ridotto per dormire sulle poltrone reclinabili al buio, con poltrona riscaldata e rumori bianchi in sottofondo. Questa era la notizia 1. Notizia 2. In Francia, un comune nella regione della Loira ha emesso un'ordinanza surreale. È ufficialmente vietato morire nel territorio comunale durante i fine settimana e i giorni festivi, perché il cimitero locale ha esaurito i posti e il personale è in ferie. Questa era notizia 2. Infine, notizia 3. In Inghilterra, una biblioteca pubblica ha ricevuto la restituzione di un libro con un ritardo record di 112 anni. L'utente che lo ha riportato ha dovuto saldare una maxi multa simbolica di quasi 2.000 sterline, interamente poi devoluta in beneficenza. Questa era la notizia 3. Allora, per vincere i gadget di Radio

pomeriggi. Dal 31 agosto torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Yeah, yeah.

0: tratto un po' in inganno i nostri ascoltatori, perché effettivamente mi sono reso conto che quando ho dato una delle tre notizie ho fatto un sorrisetto che sembrava quasi che desse qualche indizio, ma in realtà diciamo che c'è stato anche chi ha indovinato senza nessun tentennamento, tra cui il nostro amico Arnaldo che abbiamo in diretta. Arnaldo, ci sei?
1: Sì, buonasera, ma non è stato il tuo tentennamento a convincermi, ho pensato fosse quella la notizia errata, per il semplice motivo che dopo 112 anni mi sembra quasi impossibile che un libro venga restituito, e chi lo restituisce? Il morto?
0: Ma, ma Arnaldo, scusami, ma fai l'avvocato? Sei un notaio?
1: No.
0: Cioè sei solo uno che ha la parlantina buona?
1: No, grazie. No, un po' di esperienza, perché ho già parlato con Pippo Pelo, Adriana, li conosco molto bene. Complimenti a tutto lo staff di Kiss Kiss, ma te quindi, e tutti gli altri operatori.
0: Ma quindi sei uno della famiglia ormai, Arnaldo. Quindi,
1: quasi,
0: allora, innanzitutto,
1: quasi.
0: Tu ci chiami da dove?
1: Da Pomezia, provincia di Roma.
0: Da Pomezia, favolosa. Arnaldo, quindi dobbiamo solo chiudere. Qual è la notizia falsa? L'hai detto tu, che è quello della biblioteca?
1: Sì, perché non credo che un morto dopo 112 anni vada a restituire il libro, si alzi dalla barra e vada a restituire il libro, insomma.
0: Sei favolosa, Arnaldo, verrai contattato dalla nostra redazione, ti arriveranno a casa i gadget di Radio Kiss Kiss. Grazie Arnaldo, Kiss Kiss a te.
1: Buon ascolto, complimenti a tutti di Radio Kiss Kiss.
0: Viva! Arriva ora Drive By Train.

E siamo al New Kiss di questa seconda ora. Tra l'altro vi devo dare questa informazione, perché andiamo con il nuovo pezzo di Raf. Io ho scoperto solo stamattina che Raf, ai tempi di quando era un ragazzo, aveva formato un duo con Ghigo Renzulli, il chitarrista dei Litfiba. Beh, comunque noi siamo qua a presentare il suo ultimo pezzo. Questo è Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi ti aspettiamo.
2: Congratulazioni.
3: A degustarci il cocomero.
2: Ah, ecco. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Ad agosto Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

Carol G e Manu, ciao, sempre su Radio Kiss Kiss. Ieri era passato questo pezzo, avevo dato qualche curiosità riguardo a Carol G, parlando anche del suo essere la beciota. Oggi volevo concentrarmi su Manu Chao, che io seguo da tempo, mi piace tantissimo, mi è sempre piaciuto tantissimo, soprattutto anche a cavallo tra gli anni 80 e 90. Non so in quanti tra di voi all'ascolto si ricordano della sua band originale, Mano Negra. Io ancora a casa conservo il loro iconico LP Putas Fever, che conteneva favolosi successi. Beh, insomma, diciamo che i Mano Negra hanno creato uno stile anche nuovo nel mondo musicale, con la creazione appunto di un genere, la pachanga, che mescolava punk, reggae, ritmi latini. Erano otto svalvolati al tempo e fecero anche un tour particolarissimo, il Cargo Tour nel 93, su un piroscafo, andando alla ricerca dei porti più dispersi e sconosciuti del Sud America. Proprio una cosa tipica da Manu Chao al tempo, ma che continua ancora. Ma da Manu Chao invece passiamo a un'altra favolosa, questa è

Con Businessman ci accompagna alla chiusura della seconda ora. Facciamo un salto veramente all'indietro, andiamo nel 1971. Non sarebbe corretto parlare proprio di una senascita, forse è più corretto definirlo un embrione, ma fatto sta che appunto nel 71 Ray Tomlinson inviò il primo messaggio di posta elettronica tra due computer affiancati e fu lui tra l'altro a scegliere la chiocciola come simbolo per separare il nome dell'utente da quello della macchina. Non curanti di tutto ciò, gli America lasciavano la storia della musica, quel capolavoro di A Horse with No Name.

0: C'è chi se la sta cantando e c'è chi mente. Eravamo nel 1971, erano gli America con A Horse With No Name. Ma ora è il momento delle news. Linea a Cristina Manco.
1: Una buona serata e bentrovati. In apertura alla guerra in Ucraina, dopo l'intensificarsi degli attacchi russi, le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk, mentre le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. Si tratta di una decisione difficile ma necessaria, la situazione della sicurezza sta peggiorando, quindi è inaccettabile lasciare bambini sotto la costante minaccia degli attacchi russi, ha dichiarato il governatore della regione di Donetsk, aggiungendo che 525 bambini e i loro tutori saranno evacuati con la forza. Allarme all'aeroporto di Lipsia, dove un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino. Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza, a bordo dell'oggetto c'era del materiale esplosivo che tuttavia non è esploso. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. Medio Oriente, c'è un 50% di possibilità che Stati Uniti e Iran arrivino entro venerdì a un accordo, e quanto sostiene un funzionario di alto grado di un paese del Golfo citato dalla CNN. Le dichiarazioni della fonte arrivano dopo che nelle scorse ore Trump ha parlato di ottime discussioni con l'Iran. Intanto una fonte diplomatica di alto grado ha detto ad Al Jazeera che restano solo una o due questioni risolte nei colloqui tra Iran e Oman. Veniamo in Italia, via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Il testo è stato riformulato su richiesta del governo, preclusa quindi la risoluzione unitaria di PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, che non è stata messa in votazione, sulla quale l'esecutivo aveva espresso parere negativo. Informativa urgente del ministro per la protezione civile Musumeci: in seguito agli eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei, ci troviamo di fronte ad un fenomeno naturale subdolo e insidioso, ha detto. Dopo il terremoto del 31 luglio scorso, 5 persone sono ancora ricoverate, di cui 2 in modo serio, ha aggiunto. Parlando al Senato, l'appello alle opposizioni a non dividersi, ad aprire ad un franco e serio confronto. Da cronaca, sono 3 gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lunedì dopo un tuffo in una piscina in provincia di Vicenza. La procura è scritto nel fascicolo degli indagati quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Decisivo l'esame autoptico dal quale si potrà capire la causa della morte del ragazzo, che solo alcune settimane fa si era diplomato. Lo sport: si arricchisce il medagliere azzurro agli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Tadeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Tra mezz'ora si riparte con i tuffi. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Ma come, Cristina Manco? Hai detto Gregorio Paltrinieri e non Marcello come me prima. Amiche e amici, siamo sempre qui, sempre in mia compagnia Paolo Franceschini, sempre coadiuvato in regia da Andrea Cimmino fino alle ore 20 per tenervi compagnia. Vi ricordo che anche in questa ora metterò in palio dei gadget, quindi tenetevi pronti, e ci sono anche tante altre belle cose che ho da raccontarvi. Avrei da salutare un mucchio di persone, continuano ad arrivarmi messaggi. Ne approfitto solo per fare un saluto ad una coppia di miei amici, Gianni e Laura, che oggi mi hanno dato una bellissima notizia, chissà che cosa, è vero? Iniziamo con la musica bellissima anche in questa terza ora, subito con Bruno Mars.

Lady Gaga con Stupid Love su Radio Kiss Kiss. Allora, devo fare adesso un piccolo racconto della mia vita, perché ieri, amici, mi è arrivata una notifica che mi fa rendere conto dell'anzianità che incombe, perché ad ottobre avrò il rinnovo della patente, e non è il secondo, è già il terzo. E vi dico sinceramente che quando mi è arrivata questa notifica mi è venuto istintivo dire opla, proprio queste belle cose, anche perché adesso va effettivamente fatta una scelta, perché durerà 10 anni e devo anche scegliere una foto da mettere nella patente che tipo fra qualche anno possa farmi riconoscere ancora in caso di ferma da parte degli agenti di un controllo, anche perché mi è successa una cosa qualche anno fa riguardo alla foto del vecchio passaporto che mi stava quasi per far perdere un volo, ma ve la racconto tra qualche istante, perché prima è il momento di Francesco Gabbani con Summer Funk e poi entriamo in quest'altra storia della mia vita.

Summer Funk di Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss. Vi stavo raccontando degli aneddoti legati alla mia vita, mi piacerebbe adesso per alzate di mano sapere a quanti interessa o meno, però era legato al fatto che dovrò rinnovare la patente, quindi dovrò scegliere una foto che sia buona per i prossimi 10 anni, perché non vorrei ricadere in quello che mi successe nel 2018. Ero per un viaggio di lavoro in Medio Oriente e grazie Andrea per questa base, e mi portavo dietro il passaporto che mi sarebbe scaduto l'anno successivo, del 2009, quindi una foto vecchia, anche considerato che tra il 2013 e il 2014 ho cambiato totalmente look, mi sono fatto crescere la barba, mi sono un po' imbiancati i capelli e soprattutto sono calato di 15 kg, almeno, forse anche un pochino di più, insomma ero abbastanza in carne. Beh, insomma, fatto sta che non volevano farmi partire perché l'addetta all'aeroporto, l'addetta al passaporto non mi riconosceva, non riconosceva la mia faccia, quindi sono dovuto tornare dai miei amici ai quali avevo lasciato anche una borsa per fargli vedere la carta d'identità e fargli capire che ero veramente io. Gli dicevo: ma guarda il taglio degli occhi, e non c'era verso in nessun modo. Comunque, se sono qua a raccontarvelo e non sono ancora là a spaccare le pietre, vuol dire che è andata bene. È il momento di Rag & Bone Man con Human. Maybe.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi. Yes,
2: yes. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Yes, yes. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

ve l'avevo detto prima che avrei messo in palio degli altri gadget anche in questa ora, perché come ogni ora ricordiamo uno dei vostri programmi preferiti attualmente in vacanza, ovvero Daddy Kiss. Mi sto vestendo da Marco e Raf, che durante le loro puntate fanno il gioco della password per sbloccare la puntata stessa. Quindi anche per sbloccare questo pomeriggio vi devo dare due indizi. In che cosa consiste? Un indizio che è una parola e il secondo indizio invece è legato ad un numero, ok? Quindi dovete mettere insieme semplicemente questi due elementi e darmi la risposta esatta. Intanto vi do gli indizi. Per quanto riguarda la parola, questa è l'indizio: corre senza gambe, mormora senza bocca, ha un letto ma non dorme mai e finisce sempre dove non può più tornare. Per quanto riguarda invece l'indizio del numero, facilissimo: il numero di tasti bianchi e neri presenti su un pianoforte classico standard. Quindi questi sono i due indizi per vincere i gadget, per venire in diretta con me tra qualche istante. Io vi ricordo ancora le coordinate per diventare i vincitori di questo gioco e di questi gadget di Radio Kiss Kiss: 347 490 0042. Chissà quale sarà la parola, chissà quale sarà il numero. Vedo che stanno già arrivando un mucchio di messaggi, ma ora è il momento di goderci la musica più bella di Radio Kiss Kiss con i Coldplay e il loro grande successo Paradise.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Yes, yes.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Yes, yes.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Yes, yes.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo.

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Kiss Kiss. La musica più bella.